jokhma ak pot may yel wan di wandalu di taxawalu kena ju tangawi awma yere awma dalla